0: Hanu à?
1: Mẹ ơi!
0: Hanu à! Hanu à! Hanu à! Ba Hanu ơi! Ba Hanu ơi! Hanu à! Hanu à!